Wakati saa 2:55 nango kulila ile matangasho mwina ngodi ya shimakonde kwa nelo. Kuna mbalila nyango Pedro Rafael ku Centro Emisoro Luanga Malove. Na kuna kushitudi kuna mbalila funde mitambu wangwevu Mozeja Natona. Nango rinari angu juangwe Ernesto Nkapo kapa kutangola. Napangu shidoni bye bye. Tunaye tundaimanga nanga kavili lundu uno shilo sasita ya shilo. Liamba lundu uno linye kuna pagu na nyangu juangwe Armando Nkova. Nango shilo shu na muako. Mpaka shana dongwe. Bye.

ke chiro khala chiponya chino thonyera kumani ha province ya chuche se chon lapono wi ho kap dalga duniya sawam pula zambezia rata wa jota.